0: ci proverei lo stesso, vuoi?
1: Chi comincia?
0: Tu.
1: Ah, e perché io?
0: Perché sei l'uomo.
1: Ah, è l'uomo, già, comodo, l'uomo, eh.
0: Allora, come cominciò?
1: Guarda, cominciò là. Avevi il volto più candido che avessi mai visto, gli occhi innocenti, sorpresi, e nello stesso tempo una sensualità che mi arrivò subito al cervello.

0: Come riuscimo ad isolarci?
1: È tutto dire, in mezzo a quel casino di gente.
0: A proposito, ma chi erano?
1: E chi lo sa? Amici di corso. Pensare che questa casa mio padre me l'aveva data per liberarmi, diceva lui, da mia madre e dalla sua possessività. E capirei, diventò subito un porto di mare.
0: Che primo bacio.
1: Primo bacio nostro, perché per te non era neanche il secondo.
0: Cosa vuol dire? Se è per questo, per me non era neppure il quarto.
1: Ah, se è per quello, neanche il ventesimo, eh?
2: Ecco,